vale, cosa è? Se non lo rangono male, tanto rangono fuori a mancare. Ai, a papà, che sa cosa è? Ai, a papà, vale, cosa è? Alla cosa carara, da onda così? Dalla che le tu e c'è le causa? Ra che le tu e c'è un po' sarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.